dolce d'impesta, mi wa tu berte, per chien li seguli in la una possugia. Un cielo e lo guanto, rosule asbuccia,